0: Italia.
1: Come stai lo samba dominicano?
0: Come stai lo samba dominicano?
1: Felica boom boom parlo te
0: parlo te
1: preciu 6000 dega
0: la
1: tu pinjan hai hua
0: parlo te.